Aprite un po' quegli occhi. Fammi l'incauce, sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto sono il dico. Sirene che cantano, il resto sono il dico. Civette che allettano, il resto sono il dico. Comete che brillano, il resto sono il dico. Son rose spinose, son volpi pezzose, sono orse periglie, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che